0: Fatte dolce nocchio amara, munta fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son che frutta ciascun uomo, se più meglio maturata, io

Mega. Ineje jemi ne suma noro koi banka sinda bambera koi. Ine guru karakanaji bolo guru chiri kanaji bolo. Ine chili kan. Ine chili manakan. Ane sumo idotera. Hombori hondo naji. Tera hondo naji. Arham hondo naji. Ane chikara bantam wechindi hinka. Walo bantam wechindi.